0: obia de ne ho be kire Esther su di mu baby Esther na oye Jew ni su di mu
1: Asempa FM
0: ni wo fa Mordecai a na wo tin nche wo hwe no etete no mani baby na tro sem ni se ebe wi a kire no